0: kai. Io cam tonca chi cinta aperta. Sai, sai, sai, sai.
1: Hai, ni muro da ca faran qui qua sin cheno anyaka. Ti vani la nova che ne c'ha una va sai curu. Ni otta pa va cuvea.
2: Wi renta ca hio. Mukalane yana sosi wa ni mirelo soko ya ni mukalo ote liwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene.

Manongo mazija nyumba jenu onga makole shila uti kukwa abuta. Kuka mwampela uti wa kumakazulima. Nisha rale uti.

posa chi dua pa ti u cha mchinyanja. Posa chi dua pa ti u cha mchinyanja.